0: Merci de moi la décision.
1: Andiamo, sono dalla zampogna a cantare.